sì, primo le te vassa, poi le te lassa, non ci capisci niente con mamma tassa. Tambricchia e poi te sbriglia, c'è compazzisce, però si te carizzi, tu t'addormisci.

0: Gledaj,
1: io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

invece decrepito sorelle per la pelle ne cade molto belle. Doma se c'è calesmo e gran finale un miliardo di sto guarnare in trete pac nasta e viva i glen by count ca e viva la decadenza qua. Usalo tu plesale popodau anciene popodau.